0: esco dolor, per vermiglio non esco dolor.
1: Non piovrai quei pennacchini.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni.

0: una alla volta per carità.
1: Figaro!
0: Su qua! Figaro! Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Grande grandissimo, sempre il termine, sole d'accordo, bella città, bella città, bella città, bella città, bella città. Arrivo Figaro, bravo bravissimo, arrivo Figaro, bravo bravissimo, a ti fattuna, a ti fattuna, a ti fattuna, mamma che ra, la la la la.